0: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Sono le 2:34.

0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3 e 31 minuti.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

bon, bon. E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: Tem que ser na tua casa, vai.
1: Na merda, essa
2: chata. Eu falo que eu faço.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 4 e 33 minuti.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

resto sempre in bilico, più o meno su per giù, più giù, più su, più giù, più su.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Il fiume va, guardo più in là. Un'automobile corre e lascia dietro sé, nel fumo grigio e me, in questo verde mondo, indifferente perché da troppo tempo ormai

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 33 minuti.
4: Magica, unica. Radio Mugello, la radio del...

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Penso con sueño para sido.

0: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

S'era detto che si moriva insieme, perché ora son solo a girare in questo cortile, a vedere chi deve rientrare da una vita da fare. E mi trovo a disegnare il sole, quando non c'è. E mi trovo a consumare le suole per meritarmi un caffè. S'era detto che si moriva insieme, perché i miei occhi non vanno più oltre le mura che sembrano dividere quello che era da quello che è. E poi da un po' di tempo che mi sento una formica col fiatone, non alzo più lo sguardo e sono sempre giù. S'era detto che si moriva insieme, perché in questi pochi lunghi giorni che mi restano mi tocca guardare le mani alle spose e con gli amici scherzare se non hanno la fede. E ora che o compro il culo o vendo i pantaloni, ti guardo e mi sembri un codardo. Ma ti pare normale? Dai, servire solo per pisciare.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Omicidio suicidio sull'autostrada del Sole nei pressi di Barberino di Mugello. Nel pomeriggio di giovedì un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto per poi suicidarsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona Firenze Nova di Rifredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'autostrada. Nel bagagliaio con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della Polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo, che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante al ponte autostradale è stato trovato prima il cadavere del 36 e poi, poco distante, quello della donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto, sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio.
2: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio-Borgo San Lorenzo. Previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano e il 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve. La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
1: In occasione delle giornate rinascimentali di Scarperia, la Bottega d'Arte apre le sue porte in Piazza della Torricella per un'esperienza immersiva dedicata alle antiche tecniche artistiche del Rinascimento. I partecipanti potranno sperimentare la preparazione dei colori a tempera all'uovo secondo l'antica tradizione delle botteghe rinascimentali e la creazione di una lettera istoriata su pergamena impreziosita con foglia oro. Un laboratorio pratico a cura della pittrice Elisa Marianini rivolto ad adulti e bambini per riscoprire le tecniche dei grandi maestri e vivere in prima persona l'atmosfera di una bottega rinascimentale. Gli appuntamenti, della durata di un'ora e mezzo circa, sono sabato 5 settembre alle 18.30 e domenica 6 settembre alle 11 e alle 17. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 339 2933 799. Massimo 18 partecipanti per ciascun laboratorio. Sabato 5 settembre alle 16.30 nella sede dell'Associazione Ellera in via San Donato a Polcanto, l'esperto Vito Peluso spiegherà come costruire un aquilone. L'evento si rivolge a famiglie con bambini e a tutti i curiosi desiderosi di imparare. L'obiettivo è far divertire tutta la comunità, soprattutto le future generazioni, facendo sì che bambini e ragazzi socializzino con i loro coetanei mentre apprendono tecniche artigianali manuali. Accesso gratuito, non è necessaria la prenotazione. L'Associazione Ellera offrirà una piccola merenda ai partecipanti, gradito ma non obbligatorio il tesseramento in loco all'APS, gratuito per i minori di 12 anni. L'evento avrà luogo nel giardino e in caso di maltempo avverrà all'interno.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

0: www.radiomugello.it.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
4: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.

0: Sono le 7:31 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
5: Voglio vederti danzare.
4: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
7: State con noi, e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
1: Infoline 335 800 1624.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
9: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile? Un angioletto come

tanto tempo fa. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello, per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

famosa, credimi, la gente per strada si volterà, vorranno tutti sapere qualcosa e se è stato difficile camminare sui pezzi di vetro e ritrovarsi qua. Lo sai, da un pezzo si parlava di te, ancora prima che arrivassi in città, e che tuo padre ha un aereo privato e molte case di proprietà. Scappa da tutto questo, la gente è gelosa.

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: Sono le 8:03.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km. Prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore. Prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OSS e corso per cucina toscana. Cana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001. Offro con piccolo compenso 2 cisterne da 3.000 litri anche singolarmente. 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro. 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di 2 casse originali. Prezzo 250 euro. 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 x 95. 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC. 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21. 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000
1: Radio Mugello.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre, Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
9: con Andrea Cini DJX.
7: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla Pesca Regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
10: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: migliorare la tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: www.radiomugello.it
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
7: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla Pesca Regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: fa.
1: Sono le 9:02.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Bicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
4: Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21:18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia TPER sono garantiti servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlaccio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione. Il calcio storico fiorentino arriva a Firenzuola domenica 6 settembre. Il programma prevede alle 16 la sfilata storica con l'esibizione dei bandierai degli Uffizi, partenza da Porta Fiorentina, corteo per via Villani fino a Porta Bolognese, rientro in via Villani fino a piazza Agnolo, esibizione dei bandierai e rientro al campetto della piscina. Alle 17:30 partita del calcio storico fiorentino presso il campetto della piscina comunale di Firenzuola. L'evento organizzato dai veterani del calcio storico fiorentino Associazione 50 minuti sarà un'occasione unica per vivere da vicino uno degli spettacoli più affascinanti della tradizione fiorentina. L'intera manifestazione è dedicata alla raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Prosegue la rassegna cinematografica estiva itinerante Liberamente Cinema proposta dall'amministrazione comunale di Vaglia. La rassegna arriverà al termine col quinto e ultimo appuntamento domenica 6 settembre alle 21:15 a Caselline presso il giardino del centro civico con la proiezione del film Grazie ragazzi. Doppio appuntamento alla Parco Mediceo di Pratolino sabato 5 settembre alle 21 nella Sala Rossa, in programma il Sindaco Contadino, spettacolo teatrale con testo e regia di Ulderico Pesce che racconta la vita di Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico e poeta della civiltà contadina del Sud Italia. Lo spettacolo è tratto dall'opera di Rocco Scotellaro e Amelia Rosselli. Ingresso gratuito. Domenica 6 settembre danze nel silenzio, coreografie e musica dal vivo a cura di Company Blue. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede sabato 5 settembre alle 10:30 nel Palazzo dei Vicari la presentazione del libro sul D8. Nel centro storico dalle 18 a mezzanotte la serata rinascimentale, una serata immersiva nel Rinascimento fiorentino tra spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori e giochi di gagliardia. Domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo rinascimento fiorentino con spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca. Per la rassegna Dicomano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
9: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
8: Infoline 335 800 1624.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.
12: Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
3: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
2: Ferie finite, soldi finiti? Nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
5: Voglio vederti danzare.
4: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.

vita. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo.

0: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
6: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
7: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
8: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 9 e 59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
9: Omicidio suicidio sull'autostrada del Sole nei pressi di Barberino di Mugello. Nel pomeriggio di giovedì un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto per poi suicidarsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona Firenze Nova di Rifredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'autostrada. Nel bagagliaio con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della Polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante al ponte autostradale è stato trovato prima il cadavere del 36enne minorenne e poi poco distante quello della donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio.
10: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio-Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve. Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiali e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
9: A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlacio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione.
10: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
9: Il calcio storico fiorentino arriva a Firenzuola domenica 6 settembre. Il programma prevede alle 16 la sfilata storica con l'esibizione dei bandierai degli Uffizi, partenza da Porta Fiorentina, corteo per via Villani fino a Porta Bolognese, rientro in via Villani fino a Piazza Agnolo, esibizione dei bandierai e rientro al campetto della piscina. Alle 17.30 partita del calcio storico fiorentino presso il campetto della piscina comunale di Firenzuola. L'evento organizzato dai veterani del calcio storico fiorentino Associazione 50 Minuti sarà un'occasione unica per vivere da vicino uno degli spettacoli più affascinanti della tradizione fiorentina. L'intera manifestazione è dedicata alla raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.
11: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
6: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Il 19 e 20 settembre 2026, Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
3: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
4: Voglio vederti danzare.
3: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm misure 1,93 x 95 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
2: Sono le 10:36.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: Radio Mugello.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conat.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con

0: Barberino Outlet, live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
1: Info line 335 8001624.
3: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: I took a bite out of Mountain Range.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
3: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato. Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

0: Sono le 11.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com. A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlacio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione. Il calcio storico fiorentino arriva a Firenzuola domenica 6 settembre. Il programma prevede alle 16 la sfilata storica con l'esibizione dei bandierai degli Uffizi, partenza da Porta Fiorentina, corteo per via Villani fino a Porta Bolognese, rientro in via Villani fino a piazza Agnolo, esibizione dei bandierai e rientro al campetto della piscina. Alle 17.30 partita del calcio storico fiorentino presso il campetto della piscina comunale di Firenzuola. L'evento organizzato dai veterani del calcio storico fiorentino Associazione 50 Minuti sarà un'occasione unica per vivere da vicino uno degli spettacoli più affascinanti della tradizione fiorentina. L'intera manifestazione è dedicata alla raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Prosegue la rassegna cinematografica estiva itinerante Liberamente Cinema proposta dall'amministrazione comunale di Vaglia. La rassegna arriverà al termine col quinto e ultimo appuntamento domenica 6 settembre alle 21.15 a Caselline presso il giardino del centro civico con la proiezione del film Grazie ragazzi. Per la rassegna Dico Mano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo rinascimento fiorentino con spettacoli, dame e cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca. Programma del fine settimana per le squadre di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Per la Coppa Italia di Eccellenza si gioca la partita di ritorno del primo turno alle 15. L'Audax Rufina ospita la Sansovino. È terminata sull'1-1 la gara di andata giocata a Monte San Savino. Per la Coppa Italia di Promozione primo turno si gioca la seconda giornata del triangolare alle ore 15.30 a Scarperia, Campo Neutro, Alleanza, Giovanile di Comano, Fortis e Juventus. Nel triangolare riposa il Luco che ha vinto la prima partita. Iniziano anche le coppe di prima e seconda categoria. Nel primo turno della Coppa Toscana di prima categoria si giocano due triangolari. Alle 15.30 in programma Saginale San Piero a Sieve riposa la Gallianese e Fiesole San Godenzo riposa il Barberino. Nella Coppa Toscana di seconda categoria, sempre per i triangolari del primo turno, alle 15.30 si giocano l'Onda Scarperia, riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Inizia anche la Coppa Fringuelli di terza categoria con i triangolari del primo turno. Domenica alle 15.30 il Cavallino ospita il Carraia, nel triangolare riposa la Calenzanese. La prima partita e l'anticipo del sabato alle 15.30 si gioca Rontese Vicchio Sandro Vignini, riposa Lions Fortis Juventus.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
4: Voglio vederti danzare.
3: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
6: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Serie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
1: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tutto nella tua musica del cuore.
1: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
11: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
12: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
13: Infoline 335 8001624.
14: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
15: State con noi e state con Radio Mugello.
16: Radio Mugello c'è!

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
3: A partire dal mese di settembre prende il via Monte Bonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Monte Bonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello, con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Monte Bonello sui canali social ufficiali. Sabato 5 settembre alle 16:30 nella sede dell'associazione Ellera in via San Donato a Polcanto, l'esperto Vito Peluso spiegherà come costruire un aquilone. L'evento si rivolge a famiglie con bambini e a tutti i curiosi desiderosi di imparare. L'obiettivo è far divertire tutta la comunità, soprattutto le future generazioni, facendo sì che bambini e ragazzi socializzino con i loro coetanei mentre apprendono tecniche artigianali manuali. Accesso gratuito, non è necessaria la prenotazione. L'associazione Ellera offrirà una piccola merenda ai partecipanti, gradito ma non obbligatorio il tesseramento in loco all'APS, gratuito per i minori di 12 anni. L'evento avrà luogo nel giardino e in caso di maltempo avverrà all'interno. In occasione delle giornate rinascimentali di Scarperia, la Bottega d'Arte apre le sue porte in Piazza della Torricella per un'esperienza immersiva dedicata alle antiche tecniche artistiche del Rinascimento. I partecipanti potranno sperimentare la preparazione dei colori a tempera all'uovo secondo l'antica tradizione delle botteghe rinascimentali e la creazione di una lettera istoriata su pergamena impreziosita con foglia oro. Un laboratorio pratico a cura della pittrice Elisa Marianini rivolto ad adulti e bambini per riscoprire le tecniche dei grandi maestri e vivere in prima persona l'atmosfera di una bottega rinascimentale. Gli appuntamenti, della durata di un'ora e mezzo circa, sono sabato 5 settembre alle 18:30 e domenica 6 settembre alle 11 alle 17. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 339-2933-799. Massimo 18 partecipanti per ciascun laboratorio. Programma del fine settimana per le squadre di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Per la Coppa Italia di Eccellenza si gioca la partita di ritorno del primo turno alle 15. L'Audax Rufina ospita la Sansovino. È terminata sull'1-1 la gara di andata giocata a Monte San Savino. Per la Coppa Italia di promozione primo turno si gioca la seconda giornata del triangolare alle ore 15:30 a Scarperia, Campo Neutro, Alleanza Giovanile di Comano, Fortis e Juventus. Nel triangolare riposa il Luco che ha vinto la prima partita. Iniziano anche le coppe di prima e seconda categoria. Nel primo turno della Coppa Toscana di prima categoria si giocano due triangolari. Alle 15:30 in programma Saginale San Piero a Sieve riposa la Gallianese e Fiesole San Godenzo riposa il Barberino. Nella Coppa Toscana di seconda categoria, sempre per i triangolari del primo turno, alle 15:30 si giocano l'Onda Scarperia Venezia riposa il Pelago e Reconquista Vaglia riposa il Firenzuola. Inizia anche la Coppa Fringuelli di terza categoria con i triangolari del primo turno. Domenica alle 15.30 il Cavallino ospita il Carraia, nel triangolare riposa la Calenzanese. La prima partita e l'anticipo del sabato alle 15.30 si gioca Rontese Vicchio Sandro Vignini, riposa Lions Fortis Juventus.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974 i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Ask yourself this. What are you doing?

0: talk about.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
4: Senti, compagne.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre. Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
6: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
5: Infoline 335 800 1624.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 12:59.
0: Radio Mugello Notizie.
8: Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21:18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com.
9: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Ponte Assieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Ponte Assieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Ponte Assieve.
8: Sabato 5 settembre, una giornata giornata interamente dedicata a Rocco Scotellaro e Vincenza Castria tra letteratura, diritti civili e teatro. Il territorio mugellano ospita un doppio appuntamento a ingresso libero tra il Teatro Comunale Corsini di Barberino di Mugello e il Parco Mediceo di Pratolino a Vaglia. Due eventi dedicati alla memoria e all'eredità umana, politica e letteraria di Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico e indimenticato poeta della civiltà contadina del Mezzogiorno. Su impulso dell'Associazione dei Lucani a Firenze, in collaborazione con la città metropolitana di Firenze e il comune di Barberino di Mugello. La giornata prenderà il via alle 17.30 al Teatro Comunale Corsini di Barberino di Mugello con l'incontro dal titolo Sempre Nuova e l'Alba. Il convegno tratterà di Scotellaro e Vincenza Castria, nativa di Montescaglioso e figura di rilievo del movimento operaio e contadino lucano e meridionale, nonché portavoce della questione femminile. L'iniziativa sarà aperta dai saluti istituzionali della sindaca di Barberino di Mugello Sara Di Maio e del consigliere delegato della città metropolitana di Firenze Nicola Armentano. Seguiranno gli interventi accademici e storici di Teresa Megale, docente dell'Università degli Studi di Firenze, di Valdo Spini, oltre alle testimonianze dei sindaci Paolo Paradiso di Tricarico e Vincenzo Zito di Montescaglioso, di Francesco Novello, congiunto di Vincenza Castria, e dell'attore e regista Ulderico Pesce. A scandire i vari momenti del pomeriggio saranno gli intermezzi musicali dedicati ai temi dell'emigrazione eseguiti dalla band Carpineta Futuro Remoto. La celebrazione proseguirà poi in serata al Parco Mediceo di Pratolino nell'ambito della rassegna Un Parco di Musica con il sindaco contadino. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. In occasione delle giornate rinascimentali di Scarperia, la Bottega d'Arte apre le sue porte in Piazza della Torricella per un'esperienza immersiva dedicata alle antiche tecniche artistiche del Rinascimento. I partecipanti potranno sperimentare la preparazione dei colori a tempera all'uovo secondo l'antica tradizione delle botteghe rinascimentali e la creazione di una lettera istoriata su pergamena impreziosita con foglia oro. Un laboratorio pratico a cura della pittrice Elisa Marianini rivolto ad adulti e bambini per riscoprire le tecniche dei grandi maestri e vivere in prima persona l'atmosfera di una bottega rinascimentale. Gli appuntamenti, della durata di un'ora e mezzo circa, sono sabato 5 settembre alle 18.30 e domenica 6 settembre alle 11 alle 17. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 339-2933-799. Massimo 18 partecipanti per ciascun laboratorio. Sabato 5 settembre alle 16.30 nella sede dell'Associazione Ellera in via San Donato a Polcanto l'esperto Vito Peluso spiegherà come costruire un aquilone. L'evento si rivolge a famiglie con bambini e a tutti i curiosi desiderosi di imparare. L'obiettivo è far divertire tutta la comunità, soprattutto le future generazioni, facendo sì che bambini e ragazzi socializzino con i loro coetanei mentre apprendono tecniche artigianali manuali. Accesso gratuito, non è necessaria la prenotazione. L'Associazione Ellera offrirà una piccola merenda ai partecipanti, gradito ma non obbligatorio il tesseramento in loco all'APS, gratuito per i minori di 12 anni. L'evento avrà luogo nel giardino e in caso di maltempo avverrà all'interno. Una serata tra la storia etrusca e il fascino dell'universo. Sabato 5 settembre alle 21 il gruppo archeologico Dicomanese organizza un evento speciale nell'area archeologica di Frascole nel comune di Dicomano. Il titolo è Parliamo di stelle sotto le stelle, immagini dal cosmo, pianeti, stelle e galassie nell'atmosfera magica degli scavi etruschi, a cura di Enrica Giuntini e Riccardo Seghi. Ingresso libero. Per informazioni gruppo archeodicomanese @gmail.com. Per la rassegna Dicomano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino sabato 5 settembre alle 21 nella Sala Rossa, in programma il Sindaco Contadino, spettacolo teatrale con testo e regia di Ulderico Pesce che racconta la vita di Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico e poeta della civiltà contadina del Sud Italia. Lo spettacolo è tratto dall'opera di Rocco Scotellaro e Amelia Rosselli. Ingresso gratuito. Domenica 6 settembre danze nel silenzio, coreografie e musica dal vivo a cura di Company Blue. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede domenica 6 settembre nel centro storico storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo rinascimento fiorentino con spettacoli, dame e cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca. Il calcio storico fiorentino arriva a Firenzuola domenica 6 settembre. Il programma prevede alle 16 la sfilata storica con l'esibizione dei bandierai degli Uffizi, partenza da Porta Fiorentina, corteo per via Villani fino a Porta Bolognese, rientro in via Villani fino a piazza Agnolo, esibizione dei bandierai e rientro al campetto della piscina. Alle 17.30 partita del calcio storico fiorentino presso il campetto della piscina comunale di Firenzuola. L'evento organizzato dai veterani del calcio storico fiorentino Associazione 50 Minuti sarà un'occasione unica per vivere da vicino uno degli spettacoli più affascinanti della tradizione fiorentina. L'intera manifestazione è dedicata alla raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Programma del fine settimana per le squadre di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Per la Coppa Italia di Eccellenza si gioca la partita di ritorno del primo turno alle 15. L'Audax Rufina ospita la Sansovino. È terminata sull'1-1 la gara di andata giocata a Monte San Savino. Per la Coppa Italia di Promozione primo turno si gioca la seconda giornata del triangolare alle ore 15.30 a Scarperia, Campo Neutro, Alleanza, Giovanile di Comano, Fortis e Juventus. Nel triangolare riposa il Luco che ha vinto la prima partita. Iniziano anche le coppe di prima e seconda categoria. Nel primo turno della Coppa Toscana di prima categoria si giocano due triangolari. Alle 15.30 in programma Saginale San Piero a Sieve riposa la Gallianese e Fiesole San Godenzo riposa il Barberino. Nella Coppa Toscana di seconda categoria, sempre per i triangolari del primo turno, alle 15.30 si giocano l'Onda Scarperia, riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Inizia anche la Coppa Fringuelli di terza categoria con i triangolari del primo turno. Domenica alle 15.30 il Cavallino ospita il Carraia, nella triangolare riposa la Calenzanese. La prima partita e l'anticipo del sabato alle 15.30 si gioca Rontese Vicchio Sandro Vignini, riposa Lions Fortis Juventus.
10: Contropiede d'estate, parliamo questa volta di terza categoria e lo facciamo con una nuova società che affronterà questo importante campionato, che è la prima base del calcio dilettantistico. È una squadra di Borgo San Lorenzo, si chiama Lions Fortis e parliamo con il suo allenatore, ma forse anche manager, Gianni Sequi, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
11: Grazie, ben trovato Marco.
10: Allora Gianni, innanzitutto sei un mister, sei un direttore sportivo o tutte e due? Sei un manager alla Ferguson e, per restare nell'ambito mugellano, alla Diota Aiuti con il Dicomano, tanto per essere chiari.
11: Va bene, dai, visto siamo molto amici, abbiamo la stessa età, abbiamo giocato anche insieme, sarò un piccolo Diota Aiuti, dai.
10: Piccoli Diota Aiuti crescono. Senti, allora innanzitutto partiamo dall'inizio. Ci siamo sentiti un paio di mesi fa circa e all'epoca si parlava di Fortis Juventus Academy con i colori bianco-verdi. Nel contempo poi è cambiato qualcosa.
11: Sì, diciamo ora durante la fase dell'iscrizione, della presentazione della domanda abbiamo dovuto fare dei cambiamenti. Praticamente il colore sociale principale avrà fase arancione e il secondo colore è sempre il bianco-verde, e anche sul nome abbiamo dovuto un attimino cambiare perché non poteva essere Fortis Juventus tutto per esteso, ecco, quindi è stato fatto questa scelta comunque carina a mio avviso, con questo simbolo del leone. Abbiamo già aperto anche la pagina social su Instagram, quindi insomma mi piace, ecco.
10: E poi hai cominciato a contattare vari giocatori di varie provenienze, preferibilmente di Borgo San Lorenzo, ma insomma ancora questo, come dire, avere una squadra totalmente borghigiana, siamo un po' lontani, siamo a metà forse?
11: Sì, ora per esattezza, allora o 13 o 14 sono residente a Borgo San Lorenzo, che comunque su una base di 24 ragazzi è una buona percentuale, insomma sono proprio ragazzi residenti in questo comune e che in passato avevano vestito comunque il colore della Fortis o a livello giovanile, quindi sono tutti ragazzi di qui e questo è una cosa comunque positiva, perché era un obiettivo che ci eravamo prefissati quando l'idea è nata, insomma.
10: Allora, la squadra c'è, come sta andando la preparazione? Avete fatto anche qualche amichevole? Come sono i primi giorni di preparazione?
11: Allora, ti devo dire, Marco, che sono molto soddisfatto del clima che c'è, di come si stanno allenando i ragazzi, delle risposte che mi danno a ogni singolo allenamento, c'è presenza, c'è... vedo tanta voglia, insomma si sta formando un bel gruppo, vedo un clima positivo, ieri siamo andati anche tutti insieme a mangiare una pizza dopo l'allenamento, quindi c'erano veramente quasi tutti e sono soddisfatto, ecco. Poi finalmente quando inizieranno ad arrivare le partite ufficiali vedremo un po' i risultati, però ecco, anche il primo test fatto a Vaglia, comunque con una squadra che l'anno scorso aveva vinto il girone di terza e che comunque deve affrontare un campionato di seconda a 3 o 4 giorni di allenamento più di noi, aveva fatto già 2 amichevoli, è stato un test che mi ha dato delle risposte positive, ecco, sono soddisfatto al di là del risultato, che poi però ho proprio visto delle cose che avevo chiesto ai ragazzi e onestamente sono soddisfatto, poi a loro glielo dirò in maniera minore per analizzare i difetti, però onestamente al momento non posso chiedere di più.
10: Le prossime amichevoli, il 9 con il Londra, poi ci sarà l'amichevole con il 16 con gli amatori Caffè Medicio, nel mezzo però cominciano le partite importanti, il 12 di settembre ci sarà la Coppa o con Rotteso o con Vicchio e poi il 30 la seconda partita.
11: Sì, ora va aspettato il risultato di sabato per capire chi delle due affronteremo per prima, però sì, dai, si inizia a far sul serio, stiamo aspettando con impazienza poi il calendario ufficiale del campionato, so che ci vorrà ancora qualche giorno perché insomma le iscrizioni sono terminate il 29 d'agosto. Quindi vediamo un po', ecco. Quindi...
10: ecco, giocherete o venerdì sera o sabato? E se sì, dove?
11: Allora, al momento giocheremo in casa le partite il sabato pomeriggio a Vaglia.
10: Per quanto tempo?
11: Non dipende da me. Appena spero il prima possibile di rientrare a fare anche le partite nelle mura domestiche, insomma. Per ora ci stiamo solo allenando lì.
10: L'ipotesi di venerdì sera quindi è accantonato o se ne parlerà tra qualche mese?
11: Va visto dopo nelle mura domestiche, ecco, eventualmente lì potremo valutarla, al momento le partite saranno a Vaglia il sabato pomeriggio.
10: Bene, ringraziamo l'allenatore, direttore sportivo, manager Gianni Sequi della Lions Fortis, naturalmente il più grosso in bocca al lupo a una nuova società che si presenta nei campionati dilettantistici e alla prossima occasione, Gianni, grazie di tutto.
12: Prossimo appuntamento alle ore 15.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Il 19 e 20 settembre 2026, Vicchio torna indietro nel tempo, con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
8: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre, Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
9: con Andrea Cini DJX.
8: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
12: Io ti guardo

0: Radio Mugello.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Echini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da alimentare.

0: Tavi Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
1: Infoline 335 800 1624.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
7: Voglio vederti danzare.
6: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: La pubblicità è una cosa seria.
10: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
11: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
6: con Andrea Cini DJX.
5: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
14: Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna, 375 9245 110.
2: Sono le 14 e 30 minuti.
13: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
15: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Life. Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.
9: In ogni momento della tua giornata,
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 3 settembre.

0: Settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre, aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
1: Infoline 335-8001624.
2: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Have you ever heard talk about a child?

0: 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
3: Il calcio storico fiorentino arriva a Firenzuola domenica 6 settembre. Il programma prevede alle 16 la sfilata storica con l'esibizione dei bandierai degli Uffizi, partenza da Porta Fiorentina, corteo per via Villani fino a Porta Bolognese, rientro in via Villani fino a piazza Agnolo, esibizione dei bandierai e rientro al campetto della piscina. Alle 17.30 partita del calcio storico fiorentino presso il campetto della piscina comunale di Firenzuola. L'evento organizzato dai veterani del calcio storico fiorentino Associazione 50 Minuti sarà un'occasione unica per vivere da vicino uno degli spettacoli più affascinanti della tradizione fiorentina. L'intera manifestazione è dedicata alla raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Prosegue la rassegna cinematografica estiva itinerante Liberamente Cinema, proposta dall'amministrazione comunale di Vaglia. La rassegna arriverà al termine col quinto e ultimo appuntamento domenica 6 settembre alle 21.15 a Caselline presso il giardino del centro civico con la proiezione del film Grazie Ragazzi. Doppio appuntamento alla Parco Mediceo di Pratolino sabato 5 settembre alle 21 nella Sala Rossa, in programma il Sindaco Contadino, spettacolo teatrale con testo e regia di Ulderico Pesce che racconta la vita di Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico e poeta della civiltà contadina del Sud Italia. Lo spettacolo è tratto dall'opera di Rocco Scotellaro e Amelia Rosselli, ingresso gratuito. Domenica 6 settembre danze nel silenzio, coreografie e musica dal vivo a cura di Company Blue. Per la rassegna di Comano di Stato si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo rinascimento fiorentino con spettacoli, dame e cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca. Programma del fine settimana per le squadre di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Per la Coppa Italia di Eccellenza si gioca la partita di ritorno del primo turno alle 15. L'Audax Rufina ospita la Sansovino. È terminata sull'1-1 la gara di andata giocata a Monte San Savino. Per la Coppa Italia di Promozione primo turno si gioca la seconda giornata del triangolare alle ore 15.30 a Scarperia, campo neutro, Alleanza Giovanile di Comano, Fortis e Juventus. Nel triangolare riposa il Luco che ha vinto la prima partita. Iniziano anche le coppe di prima e seconda categoria. Nel primo turno della Coppa Toscana di prima categoria si giocano due triangolari. Alle 15.30 in programma Saginale San Piero Assieve riposa la Gallianese e Fiesole San Godenzo riposa il Barberino. Nella Coppa Toscana di seconda categoria, sempre per i triangolari del primo turno, alle 15.30 si giocano l'Onda Scarperia, riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa causa il Firenzuola. Inizia anche la Coppa Fringuelli di terza categoria con i triangolari del primo turno. Domenica alle 15:30 il Cavallino ospita il Carraia, nel triangolare riposa la Calenzanese. La prima partita è l'anticipo del sabato alle 15:30, si gioca Rontese Vicchio Sandro Vignini, riposa Lions Fortis Juventus.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
6: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
7: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: I love new songs.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: volto, ma ci ritorno quest'anno al mare con te.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
11: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
12: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
15: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
1: Infoline 335-8001624.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508.
8: State con noi, state con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra.

0: presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
1: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: Sono le 16.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Omicidio suicidio sull'autostrada del Sole nei pressi di Barberino di Mugello. Nel pomeriggio di giovedì un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto per poi suicidarsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona Firenze Nova di Rifredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'autostrada. Nel bagagliaio con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della Polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo, che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante al ponte autostradale è stato trovato prima il cadavere del 36 e poi, poco distante, quello della donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto, sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio.
3: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio-Borgo San Lorenzo. Previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
2: A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello, per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali.
3: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112. Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiali e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Tacchini, dal 1974 i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
10: Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conat.
11: Via, via. Vieni via con me.
12: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
15: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Perché voi siete i protagonisti, il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione. Indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma, condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale, Gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura. Emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, piccone P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92.
1: A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, parole, parole che sono rumore, parole che sono rumore,
0: silenzio. E allora zitti, no riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre, Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
5: con Andrea Cini DJX.
4: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
9: Voglio vederti danzare.
8: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
10: E lei che cosa ne pensa?
11: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
12: Secondo lei mi conviene?
10: Conviene. Ma vai da Conat.
13: Via, via. Vieni via con me.
14: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
10: Conat.
15: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
16: State con noi. E state con Radio Mugello.
17: Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno Massello alto 5 cm, misure 1,93 m per 95, 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC, 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21, 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
0: state con noi, in state con Radio Mugello.
3: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
4: Infoline 335-8001624.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com.
3: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio-Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo-Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
2: A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlaccio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione. A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali. Una serata tra la storia etrusca, il fascino dell'universo. Sabato 5 settembre alle 21 il gruppo archeologico dicomanese organizza un evento speciale nell'area archeologica di Frascole nel comune di Dicomano. Il titolo è Parliamo di stelle sotto le stelle, immagini dal cosmo, pianeti, stelle e galassie nell'atmosfera magica degli scavi etruschi, a cura di Enrica Giuntini e Riccardo Seghi. Ingresso libero. Per informazioni gruppo archeodicomanese @gmail.com. Per la rassegna Dicomano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Il calcio storico fiorentino arriva a Firenzuola domenica 6 settembre. Il programma prevede alle 16 la sfilata storica con l'esibizione dei bandierai degli Uffizi, partenza da Porta Fiorentina, corteo per via Villani fino a Porta Bolognese, rientro in via Villani fino a Piazza Agnolo, esibizione dei bandierai e rientro al campetto della piscina. Alle 17.30 partita del calcio storico fiorentino presso il campetto della piscina comunale di Firenzuola. L'evento organizzato dai veterani del calcio storico fiorentino Associazione 50 Minuti sarà un'occasione unica per vivere da vicino uno degli spettacoli più affascinanti della tradizione fiorentina. L'intera manifestazione è dedicata alla raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio Vederti Danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
5: Voglio vederti danzare.
4: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Sono le 17:31.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
2: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in fila.

0: Reale.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
8: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine. Venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta. Domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
7: Infoline 335-8001624.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Sono le 17:59.
11: Radio Mugello Notizie.
12: Omicidio-suicidio sull'autostrada del Sole nei pressi di Barberino di Mugello. Nel pomeriggio di giovedì un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto per poi suicidarsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona Firenze Nova di Ritredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'autostrada. Nel bagagliaio, con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della Polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo, che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante al ponte autostradale è stato trovato prima il cadavere del 36 e poi, poco distante, quello della donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto, sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio.
13: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939 18954 18955 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio-Borgo San Lorenzo. Previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
12: In occasione delle giornate rinascimentali di Scarperia, la Bottega d'Arte apre le sue porte in Piazza della Torricella per un'esperienza immersiva dedicata alle antiche tecniche artistiche del Rinascimento. I partecipanti potranno fanno sperimentare la preparazione dei colori a tempera all'uovo secondo l'antica tradizione delle botteghe rinascimentali e la creazione di una lettera istoriata su pergamena impreziosita con foglia oro. Un laboratorio pratico a cura della pittrice Elisa Marianini rivolto ad adulti e bambini per riscoprire le tecniche dei grandi maestri e vivere in prima persona l'atmosfera di una bottega rinascimentale. Gli appuntamenti della durata di un'ora e mezzo circa sono sabato 5 settembre alle 18:30 e domenica 6 settembre alle 11 alle 17. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 339-2933-799. Massimo 18 partecipanti per ciascun laboratorio. Sabato 5 settembre una giornata interamente dedicata a Rocco Scotellaro e Vincenza Castria tra letteratura, diritti civili e teatro. Il territorio mugellano ospita un doppio appuntamento a ingresso libero tra il Teatro Comunale Corsini di Barberino di Mugello e il Parco Mediceo di Pratolino a Vaglia. Due eventi dedicati alla memoria e all'eredità umana, politica e letteraria di Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico e indimenticato poeta della civiltà contadina del Mezzogiorno, su impulso dell'Associazione dei Lucani a Firenze in collaborazione con la città metropolitana di Firenze e il comune di Barberino di Mugello. La giornata prenderà il via alle 17:30 al Teatro Comunale Corsini di Barberino di Mugello con l'incontro dal titolo Sempre Nuova e l'Alba. Il convegno tratterà di Scotellaro e Vincenza Castria, nativa di Montescaglioso e figura di rilievo del movimento operaio e contadino lucano e meridionale, nonché portavoce della questione femminile. L'iniziativa sarà aperta dai saluti istituzionali della sindaca di Barberino di Mugello Sara Di Maio e del consigliere delegato della città metropolitana di Firenze Nicola Armentano. Seguiranno gli interventi accademici e storici di Teresa Megale, docente dell'Università degli Studi di Firenze, di Valdo Spini, oltre alle testimonianze dei sindaci Paolo Paradiso di Tricarico e Vincenzo Zito di Montescaglioso, di Francesco Novello, congiunto di Vincenza Castria, e dell'attore e regista Ulderico Pesce. A scandire i vari momenti del pomeriggio saranno gli intermezzi musicali dedicati ai temi dell'emigrazione eseguiti dalla band Carpineta Futuro Remoto. La celebrazione proseguirà poi in serata al Parco Mediceo di Pratolino nell'ambito della rassegna Un Parco di Musica con il sindaco contadino. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
0: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
14: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
15: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato. Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
4: Voglio vederti danzare.
3: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com.
3: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e il 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
2: A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlacio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione.
3: Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiali e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
2: A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan, l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali.
3: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425-425 oppure il numero unico di emergenza 112.
2: Una serata tra la storia etrusca e il fascino dell'universo. Sabato 5 settembre alle 21 il gruppo archeologico dicomanese organizza un evento speciale nell'area archeologica di Frascole nel comune di Dicomano. Il titolo è Parliamo di stelle sotto le stelle, immagini dal cosmo, pianeti, stelle e galassie nell'atmosfera magica degli scavi etruschi. A cura di Enrica Giuntini e Riccardo Seghi. Ingresso libero. Per informazioni gruppo archeodicomanese @gmail.com. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo rinascimento fiorentino con spettacoli, dame e cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca. Per la rassegna di Comano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Doppio appuntamento alla Parco Mediceo di Pratolino sabato 5 settembre alle 21 nella Sala Rossa, in programma il Sindaco Contadino, spettacolo teatrale con testo e regia di Ulderico Pesce che racconta la vita di Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico e poeta della civiltà contadina del Sud Italia. Lo spettacolo è tratto dall'opera di Rocco Scotellaro e Amelia Rosselli. Ingresso gratuito. Domenica 6 settembre danze nel silenzio, coreografie e musica dal vivo a cura di Company Blue. Il calcio storico fiorentino arriva a Firenzuola domenica 6 settembre. Il programma prevede alle 16 la sfilata storica con l'esibizione dei bandierai degli Uffizi, partenza da Porta Fiorentina, corteo per via Villani fino a Porta Bolognese, rientro in via Villani fino a Piazza Agnolo, esibizione dei bandierai e rientro al campetto della piscina. Alle

0: La fine settimana per le squadre di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Per la Coppa Italia di Eccellenza si gioca la partita di ritorno del primo turno alle 15. L'Audax Rufina ospita la Sansovino. È terminata sull'1-1 la gara di andata giocata a Monte San Savino. Per la Coppa Italia di promozione primo turno si gioca la seconda giornata del triangolare alle ore 15:30 a Scarperia, Camponeutro, Alleanza, Giovanile di Comano, Fortis e Juventus. Nel triangolare riposa il Luco che ha vinto la prima partita. Iniziano anche le coppe di prima e seconda categoria. Nel primo turno della Coppa Toscana di prima categoria si giocano due triangolari. Alle 15:30 in programma Saginale San Piero a Sieve riposa la Gallianese e Fiesole San Godenzo riposa il Barberino. Nella Coppa Toscana di seconda categoria, sempre per i triangolari del primo turno, alle 15:30 si giocano l'Onda Scarperia, riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Inizia anche la Coppa Fringuelli di terza categoria con i triangolari del primo turno. Domenica alle 15:30 il Cavallino ospita il Carraia, nel triangolare riposa la Calenzanese. Il programma è stato aperto sabato pomeriggio dal triangolare che ha visto la vittoria della Rontese in casa 1-0 contro il Vicchio Sandro Vignini. Riposava il Lions Fortis Juventus che entrerà in scena da domenica 13 settembre.
1: Contropiede d'estate, parliamo questa volta di terza categoria e lo facciamo con una nuova società che affronterà questo importante campionato, che è la prima base del calcio dilettantistico. È una squadra di Borgo San Lorenzo, si chiama Lions Fortis e parliamo con il suo allenatore, ma forse anche manager, Gianni Sequi, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
2: Grazie, ben trovato Marco.
1: Allora Gianni, innanzitutto sei un mister, sei un direttore sportivo o tutte e due? Sei un manager alla Ferguson e, per restare nell'ambito mugellano, alla Dio t'aiuti con il Dicomano, tanto per essere chiari.
2: Va bene, dai, visto siamo molto amici, abbiamo la stessa età, abbiamo giocato anche insieme, sarò un piccolo Dio t'aiuti, dai.
1: Piccoli Dio t'aiuti crescono. Senti, allora innanzitutto partiamo dall'inizio. Ci siamo sentiti un paio di mesi fa circa e all'epoca si parlava di Fortis Juventus Academy con i colori bianco-verdi. Nel contempo poi è cambiato qualcosa.
2: Sì, diciamo, ora durante la fase dell'iscrizione, della presentazione della domanda, abbiamo dovuto fare dei cambiamenti. Praticamente il colore sociale principale avrà base arancione e il secondo colore è sempre il bianco-verde, e anche sul nome abbiamo dovuto un attimino cambiare perché non poteva essere Fortis Juventus tutto per esteso, ecco, quindi è stata fatta questa scelta, comunque carina a mio avviso, con questo simbolo del leone. Abbiamo già aperto anche la pagina social su Instagram, quindi insomma mi piace, ecco.
1: E poi hai cominciato a contattare vari giocatori di varie provenienze, preferibilmente di Borgo San Lorenzo, ma insomma ancora questo, come dire, avere una squadra totalmente borghigiana, siamo un po' lontani, siamo a metà forse?
2: Sì, ora per esattezza, allora ho 13 o 14 sono residente a Borgo San Lorenzo, che comunque su una base di 24 ragazzi è una buona percentuale, insomma sono proprio ragazzi residenti in questo comune e che in passato avevano vestito comunque il colore della Fortis o a livello giovanile, quindi sono tutti ragazzi di qui e questo è una cosa comunque positiva, perché era un obiettivo che ci eravamo prefissati quando l'idea è nata, insomma.
1: Allora, la squadra c'è, come sta andando la preparazione? Avete fatto anche qualche amichevole? Come allora, sono i primi giorni di preparazione?
2: Allora, ti devo dire Marco che sono molto soddisfatto del clima che c'è, di come si stanno allenando i ragazzi, delle risposte che mi danno a ogni singolo allenamento, c'è presenza, c'è... vedo tanta voglia, insomma si sta formando un bel gruppo, vedo un clima positivo. Ieri siamo andati anche tutti insieme a mangiare una pizza dopo l'allenamento, quindi c'erano veramente quasi tutti e sono soddisfatto, ecco. Poi finalmente quando inizieranno ad arrivare le partite ufficiali vedremo un po' i risultati, però ecco, anche il primo test fatto a Vaglia, comunque con una squadra che l'anno scorso aveva vinto il girone di terza e che comunque deve affrontare un campionato di seconda,

0: tre o quattro giorni d'allenamento più di noi, aveva fatto già due amichevoli, è stato un test che mi ha dato delle risposte positive, ecco, sono soddisfatto, al di là del risultato, che poi
1: Ho
0: finisce al
1: capito.
0: pareggio, però ho proprio visto delle cose che avevo chiesto ai ragazzi e onestamente sono soddisfatto, poi a loro glielo dirò in maniera minore, bisogna analizzare i difetti, però onestamente al momento non posso chiedere di più.
1: Le prossime amichevoli, il 9 con il Londra, poi ci sarà l'amichevole con il 16 con gli amatori Caffè Medicio. Nel mezzo però cominciano le partite importanti. Il 12 di settembre ci sarà la Coppa o con Rontese o con Vicchio, e poi il 30 la seconda partita.
0: Sì, ora va aspettato il risultato di sabato per capire chi delle due affronteremo per prima, però sì, dai, si inizia a far sul serio. Stiamo aspettando con impazienza poi il calendario ufficiale del campionato, so che ci vorrà ancora qualche giorno, perché insomma le iscrizioni sono terminate il 29 d'agosto, quindi vediamo un po', ecco, quindi.
1: Ecco, giocherete o venerdì sera o sabato? E
0: Allora,
1: se sì, dove?
0: al momento giocheremo in casa le partite il sabato pomeriggio a Vaglia.
1: Per quanto tempo?
0: Non dipende da me, non dipende da me. Appena spero il prima possibile di rientrare a fare anche le partite nelle mura domestiche, insomma, per ora ci stiamo solo allenando lì.
1: L'ipotesi venerdì sera quindi è accantonata o se ne parlerà tra qualche mese?
0: Va visto dopo nelle mura domestiche, ecco, eventualmente lì potremo valutarla. Al momento le partite saranno a Vaglia il sabato pomeriggio.
1: Bene, ringraziamo l'allenatore, direttore sportivo, manager Gianni Sequi della Lions Fortis. Naturalmente il più grosso in bocca al lupo a una nuova società che si presenta nei campionati dilettantistici, e alla prossima occasione, Gianni, grazie di tutto.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Sono le 19.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
2: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a
9: 334 79 88 000.
10: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

parlare con un operatore, digiti 9. Resti in attesa.

0: Radio Mugello.
1: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
6: Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
9: Voglio vederti danzare.
8: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto-spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Omicidio-suicidio sull'autostrada del Sole nei pressi di Barberino di Mugello. Nel pomeriggio di giovedì un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto per poi suicidarsi. In base a quanto ricostruito dalle indagini condotte dalla squadra mobile fiorentina guidata da Domenico Balsamo e coordinate dal PM Antonio Di Natale, il 36enne avrebbe aggredito la 45enne nel garage della casa della donna nella zona Firenze Nova di Rifredi. Poi l'avrebbe rinchiusa nel bagagliaio dell'auto prima di ripartire e raggiungere l'autostrada. Nel bagagliaio con un cellulare rimasto nella borsa, la donna ha telefonato per chiedere aiuto. Avrebbe chiamato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico. A seguito della richiesta, la sala operativa della Questura di Firenze ha disposto la ricerca della vettura in autostrada. Una pattuglia della Polstrada di Pian del Voglio è giunta sul posto. Gli agenti hanno tentato di avvicinarsi all'uomo, che poi si è gettato dal viadotto. Al vaglio la bodycam in dotazione ai poliziotti e le telecamere della 1. Nel terreno sottostante al ponte autostradale è stato trovato prima il cadavere del 36 e poi, poco distante, quello della donna. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco, la squadra mobile e il PM. Presente anche il personale della direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. A seguito dell'accaduto, sulla 1 panoramica è stato chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio.
3: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 1893 1-8954, 1-8955 e 1-8964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio-Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
2: A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlacio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione. A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o una aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali. Il calcio storico fiorentino arriva a Firenzuola domenica 6 settembre. Il programma prevede alle 16 la sfilata storica con l'esibizione dei bandierai degli Uffizi, partenza da Porta Fiorentina, corteo per via Villani fino a Porta Bolognese, rientro in via Villani fino a Piazza Agnolo, esibizione dei bandierai e rientro al campetto della piscina. Alle 17.30 partita del calcio storico fiorentino presso il campetto della piscina comunale di Firenzuola. L'evento organizzato dai veterani del calcio storico fiorentino Associazione 50 Minuti sarà un'occasione unica per vivere da vicino uno degli spettacoli più affascinanti della tradizione fiorentina. L'intera manifestazione è dedicata alla raccolta fondi a favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
3: Estate in musica.

0: Sono le 23.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Trenitalia informa la cittadinanza che dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alle 21 di martedì 8 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tiper sono garantiti servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per controllare i treni garantiti in Toscana si può consultare il sito trenitalia.com.
3: Trenitalia comunica che lunedì 7 settembre riprende il servizio ferroviario tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Unica eccezione saranno i treni del regionale di Trenitalia 18939, 18954, 18955 e 18964. Si ricorda inoltre che nelle giornate dal 4 al 6 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra Vicchio e Dicomano. Nel periodo interessato dai lavori, i treni della relazione Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve saranno cancellati sull'intero percorso oppure limitati e originati a Dicomano, mentre alcuni treni della relazione Borgo San Lorenzo Firenze via Vaglia saranno prolungati fino a Vicchio oppure avranno origine da questa stazione. Saranno inoltre istituiti nuovi collegamenti ferroviari sulla relazione Vicchio Borgo San Lorenzo, previsto un servizio bus tra Dicomano e Borgo San Lorenzo. Altri lavori sono previsti anche il 3-4 ottobre tra Borgo San Lorenzo Vicchio e Dicomano e 17-18 ottobre tra Rufina e Pontassieve.
2: A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o un'aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali. Appuntamento alla Parco Mediceo di Pratolino domenica 6 settembre. Danze nel silenzio, coreografie e musica dal vivo a cura di Company Blu. Dalle ore 18 il progetto di Company Blu offre un percorso di performance di danza contemporanea con musica dal vivo e una conferenza performativa di Luca Scarlini nel Parco Mediceo di Pratolino. Programma del fine settimana per le squadre di Mugello e Val di Sieve impegnate nelle coppe. Per la Coppa Italia di Eccellenza si gioca la partita di ritorno del primo turno alle 15. L'Audax Rufina ospita la Sansovino. È terminata sull'1-1 la gara di andata giocata a Monte San Savino. Per la Coppa Italia di promozione primo turno si gioca la seconda giornata del triangolare alle ore 15.30 a Scarperia, campo neutro, Alleanza Giovanile di Comano, Fortis e Juventus. Nel triangolare riposa il Luco che ha vinto la prima partita. Iniziano anche le coppe di prima e seconda categoria. Nel primo turno della Coppa Toscana di prima categoria si giocano due triangolari. Alle 15.30 in programma Saginale San Piero Assieve riposa la Gallianese e Fiesole San Godenzo riposa il Barberino. Nella Coppa Toscana di seconda categoria, sempre per i triangolari del primo turno, alle 15.30 si giocano l'Onda Scarperia, riposa il Pelago e Reconquista Vaglia, riposa il Firenzuola. Inizia anche la Coppa Fringuelli di terza categoria con i triangolari del primo turno. Domenica alle 15.30 il Cavallina ospita il Carraia, nel triangolare riposa la Calenzanese. Il programma è stato aperto sabato pomeriggio dal triangolare che ha visto la vittoria della Rontese in casa 1-0 contro il Vicchio Sandro Vignini. Riposava il Lions Fortis Juventus che entrerà in scena da domenica 13 settembre.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. State con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: State con noi. State con Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: e non ti limiti più.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 32 minuti.
6: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
3: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. Rain.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:36.
1: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: la musique électronique. Oggi voglio andare a fare i funghi. Un funghetto tra la la, due funghetti tra la la.
1: C'è chi resta con te.

Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.